Enigma senso, di orribile la sera, felice e grande dell'uomo che spera, abbia il compagnero alla dueña de su amor, nel sao si la palma se mese in conforma, su sopra.